0: Esta madrugada, la compañía perfecta es de Radio Continente. Somos la energía retro.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.